0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Massimo da Volpiano. Mi puoi mettere No Scrubs delle TLC? Grazie e buonanotte.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Ci fai ascoltare Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini. Grazie Teresa da Benevagenda.
1: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Romina da Michelino. Ti posso chiedere romantica o una qualsiasi canzone di Ultimo? Un bacio e buonanotte a tutti.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi fai sentire It The Wall di Gracie Abrams, grazie Gaetano da Piscina.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Tiziana e Roby. Stiamo tornando a casa e vorremmo fai sentire canzone estiva di Annalisa.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Ciao signorina, siamo Giada e Silvia da Ivrea. Ci metti per favore perdono di Tiziano Ferro e Lazza. Grazie, siete fantastici.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, sono Michela. Vorrei ascoltare e dedicare ai miei amici una hit qualsiasi dei Queen per ringraziarli della bellissima serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettere Drop Dead di Olivia Rodrigo, un bacio e buonanotte.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Oh Manila, ci faresti ascoltare per cortesia Io canto di Riccardo Cocciante? Grazie. Saluto tutti i manilosi, specialmente quelli che domani lavorano come me, e se fanno il ponte lo fanno solo per andare a lavoro, e faccio gli auguri alla Repubblica che compie 80 anni. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nico il poeta guerriero. Vamos!
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Andrea da Aosta. Sono al lavoro e vorrei sentire Summer Funk di Francesco Gabbani.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Cosimo da Dronero. Mi fai sentire per piacere Bossa Nostra di Gaia. Grazie e buon lavoro.
2: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Corrado da Biella. Mi fai ascoltare una canzone a tua scelta di Geolier? Grazie, signorina, buonanotte.
1: Radio Manila te le suona. Yeah, yeah, yeah.

0: Ciao, sono Flavio da Rovereto. Mi metti sorry e scusa, lo siento dei pinguini.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonanotte Manila, sono Pietro da Cuneo. Vorrei ascoltare se possibile Elevation degli U2, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Teo da Milano. Mi fai ascoltare a Pautend Gandinelio. Grazie e un saluto a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Nella da Torino. Vorrei ascoltare Rolling Stones dei The Colors, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, sono Lea da Borgo Sesia. Mi faresti ascoltare Cabana di Irama? Grazie e buona festa.
2: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Billie Eilish. Grazie Aurora da Mondovì.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 9001. Sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Valeria. Vorrei ascoltare Mai Mai di Levante. Non fosse disponibile, va bene al mio paese.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Manila, ti fa ascoltare per cortesia How Long dei Lips. Grazie. Saluto Lino, sua moglie Nuccia, Margherita di Santena, Daniela di Saluzzo, Luchino, Salvo e tutti i malinosi in ascolto. E ricordo che chi non ascolta Manila è un game over. La terza era anche il Poitagoriero. Ciao!

0: Ciao, sono Floriana da Torino. Se possibile mi metti una canzone di Damiano David. Un bacio e buona giornata.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Orlando da Asti. Vorrei ascoltare Gazzelle con capo a 12, grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5:02.
13: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

l'ombra. Un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buongiorno, buona festa a te e a tutti i manilosi, anche se si lavora. Volevo chiederti per favore Gino Paoli con Sapore di mare, sapore di sale. La dedico a te e a tutti i manilosi, in particolare a Tiziana e Marco della pasticceria Bosca di Canelli, e mando loro un abbraccio. Saluto tutti, ricambio i saluti di Nick e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

I nostri manilosi al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila. Se possibile vorrei ascoltare Woman in Love di Barbara Streisand. La dedico a te, alla mattiniera Paola e tutti gli ascoltatori. Grazie, Sergio di Ceretta.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: nostri manilosi al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila, sono Valentina. Potreste mettere Romantica di Ultimo. Grazie e buona giornata.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: Ciao, sono Herman Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: I nostri manilosi al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila. Sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire Donne di Mia Martini. La dedico a voi tutti e a chi come me oggi lavora.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, ti fai ascoltare per cortesia I'm Keteni Ulwai degli Eagles. Grazie. Saluto a tutti i manilosi, buona festa a tutti, anche quelli che lavorano. Ricambio i saluti di Daniela di Saluzzo e voglio dirle che è una grande lavoratrice, gli faccio i complimenti ed è sempre gentile con tutti, ma soprattutto fa un lavoro anche duro, quindi tanto di cappello. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta guerriero. Ciao!

i nostri manilosi al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.

0: Italia.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Avrei piacere di ascoltare Max Pezzali con L'universo tranne noi, dedicarla un po' a tutti gli ascoltatori e i panettieri di None, Daniela Di Saluzzo, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila telesuona quando vuoi.
9: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

i nostri manilosi al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Emanuele e mi sto preparando a passare in a una bella giornata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere Nueva York di Bad Bunny. Buon lavoro. Nueva York.

0: Buongiorno Manina, buongiorno Manedose, qui è il tromba da Valchiusella, operativo anche oggi, mannaggia. Signorina, stamattina mi fareste ascoltare gli Europe con Carrie? Ti ringrazio, un saluto a tutti Manelosi, un saluto particolare a Daniela Di Saluzzo, che sicuramente oggi lavorerà come me, e niente, detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba, ciao!
1: Radio Manila te le suona.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

carissima signorina, per favore riesci ancora a farmi sentire i Toto con Roxana? La dedico tutta a te. E ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un abbraccio a Tiziana e a Marco della pasticceria di Canelli, grazie per la dedica, e un ringraziamento particolare a Nick per le belle parole che ha speso per me, grazie tante. Un bacione, chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela da Saluzzo, ciao. Signorina, ricambio anche i saluti del Trumba e gli dico sì, si lavora anche oggi.

I nostri manilosi al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Ian. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta di Francesco Gabbani. Grazie.

0: giorni.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 7:01.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Mari da Moncucco, sto andando al lavoro. Per cortesia, nel tragitto mi faresti ascoltare la canzone di Arisa del Festival di Sanremo, che non mi ricordo il titolo? Grazie mille, buona festa del 2 giugno a tutti i manilosi, a Daniela da Saluzzo, anche lei sempre molto mattiniera, e a tutta la grande famiglia, ok? Buona giornata a tutti, un abbraccio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci!
1: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio nel

0: Marisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: I nostri manilosi al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila, sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare Brava di Vasco Rossi, la dedico a tutti gli ascoltatori. Grazie.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re, cucina.

0: Eccellente! Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
1: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
2: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
3: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao Radio Manila, ci faresti ascoltare So Easy di Olivia Dean? Grazie, Bianca e Teo. I nostri manilosi al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Giorgio e Nicoletta, vorremmo ascoltare 12 to 12 dei Summer. Buon 2 giugno a tutti i manilosi.

I nostri manilosi al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Roberto, puoi mettermi Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini. Grazie e buona festa.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
16: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Aldo il vignaiolo e nonna Silla. Ci piacerebbe ascoltare Italo Disco. Grazie mille.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno, sono Lemina, sto lavorando, vorrei tanto dedicare ad una persona molto speciale, cioè al mio compagno, e dice che mi manca tanto, anche se l'ho visto ieri, ma lui sono l'uomo della mia vita. Vorrei tanto dedicargli A Chi di Fausto e Lali, oppure Ti amo di Umberto Tozzi. Grazie che mi ascolta Radio Mio Game Over, ciao, buon martedì a tutti.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Michelino Vinovo.
5: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
6: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Niccolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: te.
1: I nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
3: Non

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, grazie per esserci anche oggi. Senti, qui piove, per me però è una giornata, io adoro la pioggia, quindi Africa dei Toto, vi auguro buon 2 giugno a tutti e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci!

0: Dai, racconta.
1: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta.
9: Sono le 8 e 2 minuti.
10: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato?
11: Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
12: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
13: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
14: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
13: Zanutta, una casa da vivere.
15: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
16: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
15: E per la pulizia delle facciate?
16: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
17: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
16: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Maninosi! Abbiamo bisogno di carica per un'incredibile giornata di pesca, quindi Thunderstruck! E chi non ascolta Radio Mania è proprio game over!
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e stiamo preparando le vacanze. Stiamo visitando alcuni luoghi della Liguria per la prossima estate. Volevamo ascoltare una canzone di Annalisa, canzone estiva. Grazie.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
8: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con

0: e messo da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Mario e Simona da Lavagna. Per noi vorremmo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Grazie mille e buon lavoro.

0: something I wanna talk about.
1: I nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila. Buongiorno a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare se la vidi Achille Lauro.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Tu sei Lucifero.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Mamina, sono Angela della provincia di Catanzaro. Vorrei ascoltare il brano di Luigi Strangis, Adamo ed Eva, così ci tiro un po' su. Abbiamo avuto una grossa scossa di terremoto noi questa notte. Vi ringrazio, buongiorno, buon lavoro.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
17: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
18: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
20: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
21: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
22: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
23: Muoversi in Piemonte.
24: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
23: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
25: Manila.
0: viabilità.

Danila, ci fai ascoltare per cortesia mio fratello di Biagio Antonacci? Grazie, ringrazio Daniela per i suoi ringraziamenti, ma è tutto vero. Vorrei sfidare chiunque a stare dentro una sera a 50 gradi. Quindi se non è duro questo lavoro, non so quale sia il vero lavoro duro. Rinnovi i complimenti, bravissima. E volevo salutare per me una persona nuova, il Trumba, che lo sento sempre e secondo me deve essere una persona simpaticissima. E mi fa venire in mente la mia infanzia, la mia adolescenza, quando abitavo a Catania, perché sono catanese di origine, e vedevo arrivare in lontananza l'omino che affilava le forbici, i coltelli, e noi a scassarci dalle risate. Arriva la ruotino, a schifo, finivo! Tutti. E quindi niente, mi fa rivivere queste emozioni. Quindi grazie Trumba, sei simpatico. E chi non ascolta Manila rimane sempre game over. Date il 6, Ragnick, il poeta guerriero. Ciao!

0: i nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare sempre e per sempre di Fausto Leali e Francesco De Gregori. Ciao a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
9: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: gioca tanto. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta.
8: Sono le 9:01.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
14: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
13: Zanotta, una casa da vivere.
15: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
16: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
15: E per la pulizia delle facciate?
16: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
17: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
16: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
21: Il reputo della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
20: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Almeno 9 i morti, una 60 i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk. Almeno un morto. La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
0: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
6: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani a quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
22: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
6: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in tre set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
23: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
6: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi due quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
20: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
24: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
25: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: I nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Francesco, vorrei ascoltare 17 Re dei Litfiba. Buona giornata.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Malina, sono Natal, sto andando a guardare un torneo di calcio di mio fratello e vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Malina è game over. Ciao!
2: Radio Malina, falla suonare tu.
3: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio.

0: Partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

Ciao Radio Manila, siamo Patrick e Silvia. Stiamo andando a prendere Martina a Carmagnola. Vorremmo ascoltare L'amore non mi basta di Emma. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, ci faresti ascoltare signorina di Angie? Grazie, Teresa e Ugo. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono con mia mamma e andiamo a fare shopping. Ci metti l'ultima dei pinguini tattici nucleari? Grazie, Elena.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Muoversi in Piemonte.
20: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
19: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
21: Manila. Viabilità.
22: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina, siamo noi. Essa panatera di None. Senti carissima signorina, io voglio chiederti o Tarzan Boys o Lenny Gay, e la dedichiamo a Dennis e i suoi amici che stanno andando al mare, una giornata bellissima anche, e niente, augurandoli sempre un buon divertimento, un buon tutto, e salutiamo tutti quanti i manilosi, e che dire, e chi non ascolta Radio Manila sempre super game over. Ciao Dennis, un bacione, ciao, ciao signorina.

Ciao Radio Manila, siamo Leonardo e Alessandro, puoi mettere faccio un casino di quez. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Ivan e Mauro, vorremmo ascoltare Bad di Michael Jackson, grazie.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
5: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
6: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, siamo Martina, Federica, Luigi e Davide. Puoi farci ascoltare una canzone degli Inner City, Good Life? Grazie mille. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potresti mettermi Sign of the Times di Harry Styles? Grazie e buona festa da Tasmania.

0: Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima. Nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. A completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.
11: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, siamo Joele, mamma e Dennis e stiamo andando in campeggio in Tracque e vorremmo ascoltare Poesie Clandestine di LDA e H7 o se non è possibile Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: i nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi fai sentire Clap Snap? La dedichiamo a Tommaso da Edoardo, mamma Sonia e papà Fabio.
1: Ciao, mia sorella Giada e mamma Luana, stiamo andando al mare ad Alassio e vorremmo ascoltare tanto Bambina di Elettra Lamborghini. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Oh, hi bitches, sono Elettra Lamborghini, se non ascolti Radio Manila sei game over, bitch.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao, sono Alessandra La Saluzzo, vorrei ascoltare If You Don't Know Me By Now dei Simply Red. Buona festa a tutti. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Giuseppe, Franco, Eleonora e Vincenzo, vorremmo ascoltare Mentre Viaggiamo Lifted dei Lighthouse Family. Buona festa a tutti.

Ciao Radio Manila, sono Andrea da Torino. Vorrei chiedere la canzone di Brescia, da Dio, e se non fosse possibile mi va bene qualsiasi altra canzone di Brescia. Grazie, ciao. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Luca, vorrei ascoltare i Dire Straits con Money for Nothing. Grazie e buona festa del 2 giugno.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio, l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.
21: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001

0: Ciao Radio Manila, sono Caterina, vorrei chiedere la canzone dei The Colors Rolling Stones, auguro a tutti buona festa, grazie, ciao. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Ciao Radio Manila, sono Christian, oggi è il mio compleanno e sto andando con la mia fidanzata Giulia in campagna dai nonni. Vorremmo ascoltare Cuore Rotto di Tiziano Ferro.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
4: Avevo bisogno

0: i nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Sergio da Borgomasino. Volevo ascoltare la canzone Buon Vento di Jovanotti e Alfa e dedicarla a tutti quelli che stanno ascoltando la radio. Ciao.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Niccolò Paganini a Settimo Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila te le suona.
13: È un po' di tempo.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Sergio da Borgomasino. Volevo ascoltare la canzone Buon Vento di Jovanotti e Alfa e dedicarla a tutti quelli che stanno ascoltando la radio. Ciao. I nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi.
2: Ciao Radio Manila. Siamo Sara, Stefano, Irene e il piccolo Simone. Stiamo andando al Fries e ti vogliamo chiedere Try Everything di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Radio di Manila, mi chiamo Isabella e sto andando a fare un saggio di ginnastica aerea e vorrei ascoltare al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila è

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia cala uno storico tris a Roland Garros. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono ai quarti di finale. È la prima volta con tre azzurri nei quarti dello stesso slam. Primo a centrare l'obiettivo Flavio Cobolli, 3-1 sullo statunitense Svaida. Gara nominata per 2 set, rimessa in discussione nel terzo quando dal 5-1 si fa riprendere e battere 7-6, chiusa al tie break nel quarto.
8: La partita per me contava molto, quindi credo che ho iniziato un po' a dubitare, anzi no, solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini e quando penso inizio a giocare un po' peggio. L'importante è stato comunque l'atteggiamento che ho avuto.
7: Cobolli nei quarti affronterà domani l'australiano Ogier Aliassim, che ha eliminato il cileno Tabilo. Nell'altro quarto ci sarà il derby tricolore tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il primo ha liquidato in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
9: Una volta entrati nello scambio io mi sentivo più forte e quindi quello mi dava fiducia. Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
7: Arnaldi taglia il traguardo dopo una maratona di 5-7 in 5 ore e mezza contro lo statunitense Tiafo, chiusa a notte fonda.
10: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
7: Oggi conosceremo i primi 2 semifinalisti, Hoda Zverev e Mensik Fonseca, i quarti in programma, e si giocano l'accesso alla semifinale del doppio Bolelli e Vavassori, opposti al ceco Nusa e l'austriaco Oberleitner. Si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale in andata dei playoff di C Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Basket, dopo il KO casalingo nella prima sfida, la Virtus Bologna reagisce e ancora davanti al pubblico amico travolge 98-79 Venezia in gara 2 delle semifinali scudetto. Sull'1-1 la serie si sposta in Laguna per gara 3 in programma giovedì. Domani gara 3 dell'altra sfida Milano-Brescia, serie sull'1-1. Ultimo atto della stagione della Serie A Elite di rugby, lo scudetto si assegna nella finale che a Padova mette di fronte il Petrarca, padrone di casa, e il Valo Rugby Emilia, il via alle 18:15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesco da Torino. Vorrei ascoltare Golden e la dedico alle mie due piccole bestie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
3: Mi fanno a pezzi male queste sere. Solo la musica mi tiene insieme, yeah. Ma se ricordo bene, io ora starei bene. Da sempre siamo rette parallele.
2: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Jersey.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Se è possibile per sempre sì di Sal Da Vinci, dedicarla a mio figlio che si sposa il 5 giugno e a tutta la sua famiglia, grazie. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Paola, Maria e Carla da Bra e stiamo tornando dal mare. Possiamo ascoltare Fotoromanza di Gianna Nannini oppure una canzone di Marco Masini. Grazie e buona festa a tutti. Ciao.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort

0: Andria presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar La Tavola del Re, cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico, ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici, parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: sono Letizia e vorrei ascoltare Gode delle Antrix. E chi ascolta la Manomera è un gamer, ciao!
1: I nostri manilosi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi.
2: Ciao, siamo Anna
0: e Bea.
2: E vorremmo ascoltare Dimmi Dimmi Dimmi di Baby K. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
3: Tutti, io sono Baby K e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Carlo da Torino. Mi faresti ascoltare per favore La testa gira di Fred De Palma? Grazie. Ciao ragazzi, vorrei dedicare a mio marito Fabio la canzone di Ultimo, quel filo che ci unisce. Stiamo andando dalla suocera Rosa nelle valli di Lanzo a pranzo. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buongiorno a tutti i manilosi, buona festa della Repubblica. Chiedo gentilmente il pezzo Rhythm of the Night di Corona. Alessandro di Magenta e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Maledetto Me di Fulminacci, grazie, Fede. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Signorina, buongiorno, Conte Lanza, dalla sommità della collina di Torino. Oggi a godere ciliegie e temporaloni, perché diamo un bel pit stop a questa estate che è un po' bizzarra, così torniamo di nuovo in condizioni meteoclimatiche più avvezze alla stagione. Quindi temporaloni giganteschi già nel primo pomeriggio. Riparatevi, noi ci ascoltiamo una bella canzone che però parla d'estate con Giuni Russo, nel tormentone degli anni Ottanta, intitolato per l'appunto Un'estate al mare. Saluto tutti voi, tutti i nobili collinari e ovviamente gli ascoltatori della radio più potente e più seguita del Piemonte, dal Conte Lanza, sommità della collina di Torino.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas, mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla, segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Ginevra e vorrei ascoltare Sesso e Samba di Tony F e Gaia. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a Valeria e Stefano la canzone Ossessione di Samurai J, per il loro matrimonio.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, oggi sono a casa con tutti i miei parenti veneti e gli vorrei dedicare Copines di Aya Nakamura, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: È mezzogiorno.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
12: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
13: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
14: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
15: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
14: E per la pulizia delle facciate?
15: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan da Mendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo due connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra,
1: Sofia,
2: Giacomo.
0: Stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un scemo.

0: vita sono Cupido.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Vanilla,
3: siamo Anne delle Nida Cuneo
2: e stiamo andando nella nostra casa in montagna
3: e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J.
2: E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.
4: Ciao, sono Serena e vorrei ascoltare Cabana di Rama. E chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over. Ciao.
5: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Vanilla sei game over.

0: potete mettere canzone estiva di Annalisa, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Viola
2: e Anna,
1: e ieri sera abbiamo fatto la skin care
2: e vorremmo ascoltare End of Beginning di Joe, e se non fosse possibile Runaway di Lady Gaga. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Evviva i pigiama party.
3: Radio Manila, falla suonare tu.
4: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
7: Autofrancia.
6: Da 50 anni accanto a voi.
8: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
9: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
8: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, che lì Novinovo.
13: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-pop show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, vieni con

0: Paganini, Settimo Torinese.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. No matter what.

0: Runway.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicole con la mia famiglia, sto tornando dalla Liguria. Facciamo la sfida. Io richiedo Eye of the Tiger.
2: Io richiedo Se ti dovessi dire di Vasco.
3: Io Acquario di Ultimo.
4: E io Baby Sal.
5: Se non ascolta Radio Manila,
6: e game over!
7: Siamo! Radio Manila, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Vanilla, sono Maria. Mi metteresti Rossetto e Caffè di Sal da Vinci? E buona festa a tutti. Ciao Manilosi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sono Dennis, vorrei ascoltare Despacito e chi non ascolta Radio Mania è proprio game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sofia,
2: Gianni
3: e Adriana.
1: Stiamo andando a Lombardore per fare una grigliata con gli amici e vorremmo ascoltare Ci vorrebbe il mare di
3: Marco Masini.
2: E chi non, ascolta Radio Manila è game over.
4: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Sono Silvana, vi ascolto dalla spiaggia libera di Savona e vorrei ascoltare Sally di Vasco Rossi e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao Radio Manila, stiamo tornando da un super weekend con i nostri sposini Marti e Luca. Ti vogliamo richiedere L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino e chi non ascolta Radio Manila è un super
3: game over.
2: Ciao ciao.

0: Senti che bel rumore.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box 338 50 38 908.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Olli, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao Radio Manila, siamo mamma,
2: papi 10,
3: Leo 10
4: e Rebi.
3: E volevamo ascoltare Balorda Nostalgia di Holly oppure
5: David Smile di Lady Gaga e Bruno Mars.
6: E chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
7: Ciao Radio Manila, sono Nino e vorrei ascoltare L'Uomo Ragno. Hanno ucciso L'Uomo Ragno. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
8: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore, la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
10: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
9: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
11: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
9: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.

0: l'uomo ragno.
1: E chi? Ascolta.
0: Chi non ascolta Radio Manina e che ignora.
2: Ciao!
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Settimo, volevo chiedere una canzone di Michael Jackson, Billie Jean, se fosse possibile. Auguro a voi della radio e a tutti i manilosi in ascolto una buona giornata di festa, e chi non ascolta Radio Manila che muovere. Ciao, un bacio.
2: Ciao, sono Cristina D'Avena, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche.

0: Arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
1: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessio e sto andando da mia nonna e vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona giornata e buona festa.
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta,
2: Sofia,
1: Erika. Volevamo richiedere, tu mi piaci?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se c'è

Buongiorno signorina, siamo noi, Elsa e Walter Danone, Panatema. Signora, dopo una bella giornata a Giaveno, volevo chiederti la canzone dei Scorpions, la dedichiamo tutti manilosi, augurando una buona festività dai ragazzi che domani si ricomincia. Grazie signorina, buona giornata a voi, da Elsa Danone Panatera.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

0: mille, sono Giulia,
1: Stefania
2: e Maurizio.
0: Volevamo il concerto è stato bello.
1: Volevamo
0: ascoltare Annalisa sinceramente. Se non è possibile,
1: una canzone di Vasco Rossi.
0: E chi non ascolta Radio Manile è un super game mover.
3: Ciao Radio Manile, siamo Gabriele, Simone, Cinzia e Fabio. Vorremmo ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tossici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manile è game mover.

0: Ciao, sono Melissa, siamo qua con la mia famiglia allo zoo e vi volevo chiedere se potevate mettere Canzone estiva di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Bianca, potresti per favore mettere Amelie di Kid Yugi? Grazie.
2: Ciao Maninosi, siamo Barbara,
3: Paolo,
4: Edoardo,
5: Anita e Biancaneve.
2: Stiamo tornando dal mare e volevamo ascoltare la canzone
6: Come un'ossessione.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un
2: game.
7: Ciao. Ciao Radio Manila, sono Alice da Cuneo e oggi vorrei ascoltare, se possibile, o una canzone di Herman Meta oppure Iris dei Goo Goo Dolls. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
8: Radio Manila te le suona.
9: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
12: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
13: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è Piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
14: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live. E domenica 7, storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
16: Radio Manila, falla suonare tu.
17: Ciao, sono Herman Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao Radio Manila, metteresti Hooligan dei BTS? Grazie, sono Eleonora. Ciao Radio Manila, puoi mettere Golden delle Antrix? Grazie. Ciao Radio Manila, sono Carlo da Torino, mi faresti ascoltare per favore Ancora noi di Alessio? Grazie. Ciao Radio Manila, sono Annalisa, vorrei ascoltare La ragazza dall'Olanda. I nostri manilosi al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Buongiorno signorina 9001, Radio Manila e tutti i manilosi. Buona festa della Repubblica nel suo 80° anniversario. Chiedo gentilmente il pezzo G come giungla di Luciano Ligabue. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel jukebox di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Raccontatemi cosa state facendo in questo giorno di festa e chiedetemi tutte le vostre canzoni e presto saranno in onda su Manila. Un bacio a tutti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisa e Pietro. Vorremmo ascoltare una canzone di Achille Lauro e se non fosse possibile, sorry, scusa, lo siento dei PTN. Grazie e buona festa della Repubblica.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più sconti.

0: Negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Todream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Todream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
1: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Daniela. Siamo Iris, mamma, nonna, zia e papà e il cane. E siamo a fare una buonissima spedinata. Sì. E volevamo ascoltare Zombie dei Cranberries. E chi non ascolta Radio Manina, tutti insieme.
1: Un super game.
0: Ciao!
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, siamo Emma,
4: Leonardo, Stefano,
5: Francesca,
3: e vorremmo ascoltare Danza Kuduro. Perché stiamo tornando da una gara di ciclismo, tra cui Leonardo è arrivato settimo. E chi non ascolta Radio Manila

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, un saluto da Roby. Vorrei ascoltare Mike Oldfield con Foreign Affair, grazie e buon pomeriggio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Simone e Gaia e stiamo tornando da Bardonecchia. Ci puoi mettere una canzone di Teddy Swims?
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Ciao a tutti, siamo Jessica
1: e Roberto, The Dark Runner.
0: E stiamo tornando dall'Iseo Half Marathon e volevamo chiedere se era possibile Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over. Baci.
0: Ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Salve signorina, buongiorno, come va?
2: Tutto bene?
1: Qua sul Lago Maggiore un po' nuvolosino. Volevo dirle, l'altra sera sono venuto su alla festa Domodossola, lì la prateria, quella di Bud Spencer, bella come festa, e c'eravate voi due signorine di Radio Manila. Volevo venire lì a chiacchierare un po', però non ci passavo, c'erano le luci, c'era un casino di roba, ho detto prima che faccio qualche disastro qua. E niente, non sono riuscito. La saluto adesso. C'era su lei, era lei la signorina, una delle due signorine che c'erano su. Un saluto in ogni caso. E niente, chi non ascolta Radio Manila Reggae Mover, una canzoncina tipo il duetto di Eros e di Tina Turner. E ciao, salve signorina, e un saluto a tutti i manilosi.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
5: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
6: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Questo è Rock.

0: Ciao Radio Manila, sono Paolino da Poca Paglia. Potresti mettere 21 Guns dei Green Day da dedicare alla mia stupenda ragazza. Grazie e buona giornata a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo famiglia Barale in ritorno da un weekend sul lago di Comabbio. Ci puoi mettere Maranza di Il Pagante e Fabio Rovazzi.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao signorina 9001, sono Alessia da Fossano. Vorrei ascoltare una canzone di Alessandra Amoroso a tua scelta.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02. Sport.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Nuovo singolo!

0: Ciao Radio Manila, sono Viola. Vorrei dedicare alla mia migliore amica per il suo compleanno Seven Rings di Ariana Grande. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Leonardo che sto tornando da Torino e vorrei ascoltare la nuova canzone di Jovanotti e Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Ed è un po' di...

0: Ciao di Manila, siamo Francesca, Luca e Andrea e vorremmo ascoltare al mio paese Serena Brancale. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Mi sento

0: Il delizioso galletto di Bionda Piemontese.
1: I due Agri Grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: In diretta con la signorina Manila 9001.
9: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Tizia,
1: Marco,
2: Manuela,
3: Rachele.
4: E stiamo tornando a casa dopo il ponte passato a Roma e vorremmo ascoltare Su di noi di Pupo. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un super
5: game over.
6: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Cri. Volevo ascoltare Cartagine di Emanuela Aloia. Grazie e buona festa.
7: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Radio Manila, siamo Monica,
1: DJ Lucky.
0: Finalmente stiamo andando a vedere il film di Michael Jackson e quindi volevamo ascoltare
1: una canzone di Michael Jackson
0: a tua scelta. Ciao a tutti.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
14: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Milena. Vorrei richiedere Ridere di te di Vasco Rossi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Giorgia, volevo ascoltare Ogni Male e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

ciao belli rosi, sono Carlotta. Sono Carlotta con Michele, mamma e nonna, e vorremmo ascoltare Hanno ucciso l'uomo radio degli 883. E chi non ascolta Radio Padina è un super super game over.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buon pomeriggio Radio Manila, buon pomeriggio a tutti. Ciao signorina, sono Paolo da Biella. Buona festa della Repubblica Italiana e mi metti per favore i Beloved con Sweet Harmony. La dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, ma a tutti comunque. Ok? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, buona giornata.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Oggi è il 16° anniversario del matrimonio dei miei genitori. Ti volevo chiedere se puoi mettere Someone You Loved di Luis Capaldi.
2: Radio Manila.
3: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila, sono Sofia da Frivoli
2: e adesso vorrei ascoltare per favore 100 messaggi di Alfa, grazie.
1: Lazza. E chi non ascolta Radio Manila è in game over.
3: Ti prego non cominciare, sai che

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ciao Radio Manila, sono Samuele da Ruddino. Potremmo ascoltare Berlino di Ernia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, volevo ascoltare Sal da Vinci.
2: Siamo Giusy e Andrea.
1: Siamo Giusy e Andrea e Paolo.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
5: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-pop show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.

0: Ciao, David, siamo Irene Marcella. Volevo salutare tutti quelli di Rivoli che domani sera mi ospitano a Rivoli e volevo chiederti se potevi mettere la canzone Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ronnie e Tosca per piacere e che non ascolta Radio Maniglia che muove. Ciao David, ti voglio bene, ciao!
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Vorrei ascoltare Romantica di Ultimo.
2: Ciao Radio Manila, sono Letizia da Torino e sono con...
3: Deborah.
4: Francesco.
2: E vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo, se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Ultimo. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un super gay move!
5: Ciao, ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ciao, sono Federico di Varese. Vorrei dedicare QCPF di Orietta Berti ai miei genitori Anna e Paolo per il loro anniversario di nozze. Baci e abbracci.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso è stato chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Sempre in direzione Torino ne conseguono code per traffico intenso tra Susa Est e Chianocco. Sulla diramazione Ivrea Santià si rallenta per lavori tra Albiano e l'interscambio Santià in direzione A4. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con l'A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona. Infine sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
14: Manila. Viabilità.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi,

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Ligabue con Bambolina e Barracuda. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessia e vorrei ascoltare Bottiglie vuote dei Pinguini. E se non fosse possibile, già quando sarò morto di Nazca, e se non fosse possibile nemmeno quella, scrive Lo scemo dei Pinguini Tattici. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è un super super game over.

0: Io sono Elia, stiamo andando a casa da Prato Nevoso. Voglio gli accostare, per favore, pinguini tattici. E chi non accosta Radio Manila è un game over!
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Dele e sto andando via dalla montagna e vorrei ascoltare...
2: Se piovesse il tuo nome di Elisa.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super super game...
3: Radio Manila, falla suonare tu!
4: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Manila, mi faresti ascoltare It Takes a Fool to Remain Sandy the Ark? Grazie Danilo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Clara
2: e suo babbo Macio Pizza.
1: E
2: abbiamo una sfida in corso. Io vorrei ascoltare l'ultima delle bambole di Pezza.
1: E io l'ultima dei pinguini tattici nucleari. E di tu chi fa vincere?
2: E chi non ascolta?
1: Radio Manila in Game Over. Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao Radio Manila, sono Deborah. Volevo ascoltare Calm Down di Rema. Grazie e buona serata.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17:03.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marco,
1: Rachele
2: e Letizia. E siamo in coda, stiamo tornando dalla nostra vacanza e vorremmo ascoltare Vaffanculo di Marco Mazzini,
0: perché c'è una coda allucinante.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
4: Ciao Radio Manila, siamo Ibra,
5: Amir
4: e mamma, e vorremmo ascoltare Italia sta per Park. E chi non ascolta Radio Manila

0: Starter Pack.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
9: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamento musei.

0: Signora Manina, buongiorno, sono Leni, macellaio di Settimo, anche oggi al lavoro. Volevo ascoltare, se era possibile, una ballata dei Metallica dedicata a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, stiamo andando a Pagliero e ci piacerebbe ascoltare Dove e Quando di Benji e Fede. Ciao da Matilde e Sofia.
2: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
3: E se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Something I wanna talk about.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
8: Mungir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungir, la famiglia italiana del pet.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso, risulta ancora chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Ne conseguono code per traffico intenso verso Torino tra Susa Est e Chianocco. Sulla diramazione Ivrea-Santhià si rallenta per lavori tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Infine sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.
21: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare Have You Ever Really Loved a Woman di Bryan Adams. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Chloe e vorrei ascoltare Ossessione. Chi non ascolta Radio Manila è un gay. Muoverti!

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia. Vorrei ascoltare la canzone Equatore di DJ Matrix e Ginevra Lamborghini.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. Arteresina.it.
3: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti, su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Marina e confidavo in un temporale autorigenerante sulla collina di Torino. Nulla di tutto ciò, peccato. Ci avevano promesso fulmine e saette, ma così, ahimè, non è stato. Però un po' di refrigerio c'è. Anche questa volta le previsioni sono completamente cioccate. Vabbè, la meteorologia è una scienza inesatta, ma noi comunque ce la godiamo, ce la spassiamo con Radio Manila e con una bella canzone degli anni Ottanta. Scendi in cantina e fammi ascoltare Splendido Splendente della Rettore. Una buona serata a te e un saluto a tutti gli amici che si stanno dirigendo sulle autostrade lombarde verso il Canton Ticino, come il Conte Lanza. A presto!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ausilia. Volevo ascoltare L'amore esiste di Francesca Michelin da dedicare al mio amore e dirle che è il mio unico grande amore.
2: Radio Manila te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Matteo.
2: Marco.
1: Vorremmo chiedervi, tutta l'Italia di Gabri Ponte e chi non ascolta

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e un minuto.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Radio Manila. Posso chiedere come saprei di Giorgia? Un bacio Sofia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Selma e papà. Vorremmo ascoltare la canzone Milionario di Gue e El Micha. Money.

piace e chi non ascolta Radio Manila è il super gay boy.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il

0: milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elena e Sara da Nichelino. Vorremmo ascoltare Hanno ucciso l'uomo degli 883. Un bacio. Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo, Samantha, Andrea e Arianna. Vorremmo ascoltare una canzone di Max Pezzali.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

vorrei ascoltare Poesie clandestine di LDA e H7. Chi non ascolta

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
5: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso, risulta ancora chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Ne conseguono code per traffico intenso verso Torino, tra Susa Est e Chianocco. Sulla diramazione Ivrea-Santhià per lavori si rallenta tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione di quest'ultimo. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra l'innesto con la A10 e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove si viaggia incolonnati per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona si rallenta per traffico intenso tra Agnella Tanaro e Fossano verso Torino. Infine, causa lavori sulla A5 Torino-Osta, troviamo code tra Châtillon e Pont Saint-Martin verso Torino. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità. Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Antonella. In attesa delle vacanze estive mi piacerebbe ascoltare Surfing in the USA dei Beach Boys. Un bacio a Stefano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Mi potresti mettere Perfect di Carl Brave e Sara Toscano? Saluto Martina e anche al mio amico Antonio che mi ha portato al suo concerto.
1: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Giulia da Torino. Potete mettere Bad Guy di Billie Eilish. Un bacione e buona serata.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: godrai. Ciao Marina, buon martedì festivo a tutti. Volevo richiedere se è possibile Tutto non è niente, demo da, e se sei già passata Buongiorno vita di ultimo o romantica, e chi non ascolta di Manina è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alisea. Vorrei dedicare a Serena Super Classico di Ernia. Grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, siamo Jessica e Fabrizio. Potresti mettere l'ultima di Ed Sheeran con Martin Garrix? Grazie e un abbraccio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Tommaso e Gabriel e stiamo tornando da un grande torneo in cui siamo arrivati terzi davanti a Juventus, Torino e Como, e vorremmo ascoltare Beat It di Michael Jackson. Forza Busca, e chi non ascolta Radio Manile è un game over.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta.
9: Sono le 19 e 3 minuti.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
11: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
11: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrice e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Ciao, sono Giuseppe da Ivrea. Potete mettere Logico di Cesare Cremonini. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Roberta e Davide e stiamo andando a casa. Ci metti Torcida di Bresh, grazie e baci.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
8: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, volevo chiedervi in The Club dei 50 Cent, grazie Nico. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alice. Vorrei chiedervi una canzone di Shiva.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Pietro da Torino. Potresti mettere Cantilene di Olly? Buonasera Manilosi, vorrei ascoltare Olly con Valor da Nostalgia, grazie Enza. Ciao signorina 9001, siamo di ritorno dal mare, ci faresti ascoltare Godi Chemical Brothers? Baci a tutti i Manilosi da Franci.
1: La

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Troviamo dunque code per traffico intenso tra Susa Est e Chianocco verso Torino. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione A4. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove si viaggia incolonnati per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Niella-Tanaro e Fossano verso Torino. Infine sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e Cinque
13: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.
14: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Always di Bon Jovi, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone che vuoi di Irama, grazie di cuore Giulia. Ciao Radio Manila, siamo Alessio e Letizia bloccati nel traffico tra Genova e Milano. Vorremmo ascoltare Blinding Lights di The Weeknd, grazie e buona serata a tutti.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
5: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
6: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
7: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante!

0: Alice e Ambra. Stiamo tornando dal mare. Vorremmo ascoltare il rock del Capitanoncino di
1: Edoardo Bellato.
0: E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
2: Ciao. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera signorina. Di ritorno a Torino dal Lago Maggiore mi metteresti la nuova di Serena Brancale e Levante o l'ultima di Fred De Palma? Grazie Marco.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi. Ah!

Ciao Radio Manila, sono Enrica e stiamo tornando con la mia famiglia da questo weekend bellissimo ad Alassio. Volevamo ascoltare l'ultima canzone di Elisa e Blanco. Se l'avete già messa, mettete qualcos'altro, sempre di Blanco. E chi non ascolta Radio Manila,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila.
10: Ora esatta.
11: Sono le 20 e 2 minuti.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: troverò.
1: Ciao Radio Vanilla, sono Melissa e vorrei ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. Chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, sono Chiara da Torino e stiamo ritornando da un piccolo weekend in Liguria. Vorremmo ascoltare Poesia di Sal da Vinci e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta dei The Darkness e se non fosse possibile va bene qualsiasi altra canzone rock.
2: Ciao Radio Manila, volevo ascoltare Paradise City di Guns N' Roses. E che non ascoltare Radio Manila è Super Game Over, ciao!
3: Radio Manila, falla suonare tu!

0: sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.

0: Ciao Radio Manila, vorrei dedicare a Roberta Di Pavarolo una canzone per te di Vasco Rossi e dirle che le voglio bene e vorrei rivederla. Fabio da Cologno Monzese. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao carissima signorina, sono Maria. Voglio ascoltare Troppo Buono di Tiziano Ferro.
1: Radio Manila te le suona.

Sara di Manila, sono Ludovica. Sto tornando dalla Liguria con mia mamma. Volevamo ascoltare o Colpo di Fulmine oppure Neon. E chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A6 Torino-Savona troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Niella-Tanaro e Fossano verso Torino. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova Gravellona Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Ed è tutto al momento. La centrale regionale della mobilità raccomanda agli automobilisti prudenza alla guida e ricorda che l'evolversi della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: siamo Elga,
1: Mauro,
2: Andrea
0: e vogliamo ascoltare The Final Countdown dell'Europe. E chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over!
4: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
5: Nina, siamo noi, Elsa Valtellone, pan a te. Senti, signorina carissima, io vorrei dedicare questa canzone di Boys Boys o Tarzan Boys a Doris e Francesca che stanno arrivando a casa da un weekend bellissimo al mare, e sto salutando anche Dennis con i suoi amici che stanno tornando anche loro dal mare, augurandoli una buona serata a tutti quanti. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao Elsa, non è panatera, buona serata signorina.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Grugliasco Food Village. Dal 5 al 7 giugno c'è festa al Parco Porporati. Cucine itineranti, birrifici artigianali, concerti live e domenica 7 storico palio delle gru e fuochi d'artificio. Tutto a ingresso libero. Dal 5 al 7 giugno a Grugliasco. Evento organizzato da Be Different e Società Le Serre.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Diego. Sto andando a mangiare una pizza per il compleanno di mio papà e vorrei ascoltare Rhythm is a Dancer di Snap. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Letizia da Torino e sono con
3: Franco,
4: Deborah.
2: E vorremmo ascoltare Acquario di Ultimo, se non fosse possibile una qualsiasi canzone altra di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato, solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Lucrezia e sto andando a casa del mio ex per cercare di risolvere le cose. Speriamo tutto bene. Non insultatemi per la pronuncia, però mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, Treat You Better, se si pronuncia così. Non sono molto ferrata in inglese e auguro una buona serata a tutti quanti.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Che Radio Manila, sono Lucrezia. Vorrei dedicare i cuoricini dei Coma Cose a mia mamma.
2: Ciao, siamo i Coma Cose.
3: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila, metti per noi Baltimora con Tarzan Boy. Stiamo rientrando da questo lunghissimo weekend in Australopithecia.
1: Delle orecchie di migliaia di ascoltatori.
2: Buonasera Radio Manila, sono Michele Camionaro. Potresti mettere Guardando la Luna di Clementino. Ciao a tutti, buona serata.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere una canzone di Harry Styles, Un bacio Giulia. Ciao Radio Manila, sono Leo di Novara. Puoi mettere la canzone Fai rumore di Diodato, e la dedico all'amore della mia vita Federica. Ti amo Leo.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, ci metteresti per cortesia Baby Can All You di Tracy Chapman? Grazie. Giornata pesantissima, ho lavorato il doppio di quello che lavoro normalmente, alla faccia della festa, vabbè, ci sta. E invece di riposarmi mi sto preparando per uscire nel mio secondo lavoro, la battuta di pesca, quindi continuato diciamo. Niente, saluto tutti i manilosi, Daniela di Saluzzo, il Trumba, Salvo, Margherita di Santena e tutti quanti in ascolto. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Michi e poi Taguariero. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Ilaria. Per favore vorrei ascoltare la canzone Era una vita che ti stavo aspettando di Renga, è la canzone mia e del mio amore.
1: Ciao, sono Francesco Renga, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Eleonora. Potresti mettere la testa a gira di Fred De Palma. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Angelo. Voglio dedicare questa domenica di Holly ad Alessia, una ragazza speciale. Sta tornando dal mare e volevo dirle che le mando un bacio grande. Ti ascolterai Manila e game over.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Nadia, volevo ascoltare l'ultima di Gabbani. E chi non ascolta Radio

0: Buonasera Radio Manila. Volevo ascoltare Sguardi di Gianluca Grignani. Grazie. Saluti da Fabio e Roberta.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Per ringraziare Marco della sua squisita pizza appena sfornata vorremmo dedicargli una canzone dei Nirvana. Grazie da Silvia e Eli. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera signorina, siamo Manuela e Irene e vorremmo ascoltare Sorry i Papi di Kerol G.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Manila, sono Sabrina e sono con la mia nipotina Sara. Siamo qui in macchina che aspettiamo che arriva sua mamma. Ti chiediamo di ascoltare Al mio paese, e chi non ascolta

Sara, Donnanina, San Nicole, da Settimo Torinese. Sto tornando a casa da Carmagnola. Vorrei ascoltare Sal Da Vinci, Saremo Io e Te. E chi non ascolta Radio Manila è un

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Radio Manila. Un saluto da Roby. Vorrei ascoltare Mike Oldfield con Foreign Gaffir. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea e volevo dedicare una canzone di Bruno Mars, romantica se possibile, alla mia moglie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Radio Manila.

0: Notturni. Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Dai, Radio Maria, noi vogliamo ascoltare Lidia.
2: È Lidia, la canzone di Sanremo?
1: La canzone di Sanremo.
2: E chi siete?
1: Antonio Aurora.
2: E chi non l'ascolta?
1: E chi non ascolta? Game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Ottavia e Andrea. Ci metti il filo rosso di Alfa.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Dimmi perché

0: app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Michele da Settimo Torinese. Sono in macchina che sto tornando a casa. Volevo ascoltare la canzone Labirinto. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Io non

0: ti scordare di me, di me e noi.
1: Manila 9001.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Stammi lontano, stammi lontano.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao!
2: Ciao Radio Manile, siamo Angela e Sofia. E vorremmo ascoltare
1: L'unica di Giorgia.
2: Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è un game.

Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi alle prese col turno di notte con i miei colleghi Timidoni, però per tirarci un po' sul morale vorrei dedicare a tutti quanti una canzone di Teddy Swims, una canzone qualsiasi, scegli tu signorina quale canzone mettere e buonanotte a tutti che non ascolta Radio Manila, è Game Over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Buonasera signorina, mi mettersti al mio paese di Brancale e Levante. Se già passata due vite di Mengoni. Grazie da Marco.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buonasera.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
0: Buonasera signorina 9001. Sono Marika. Mi potresti mettere la coda del diavolo di Arcomi e Elodie?
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: più.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, chiamo Nadia, Marco, Gabriella e Roberto. Stiamo tornando da Rimini e vorremmo ascoltare Rewind di Vasco.
3: Radio Manila te le suona.
4: Ciao.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Ciao Radio Manila, sono...
2: Siamo Artemide e Apollo.
1: Sto per dire sono Geronimo.
2: Perché scemo, perché... Ma perché...
1: Spoiler, ma, spoiler.
2: Perché vogliamo chiedere se...
1: Geronimo. Di chi sono? Non so parlare oggi, degli Shepherds.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca. Mi metti Bittersweet di Madison Beer.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Letizia e Giovanni e vorremmo ascoltare Nonostante tutto di Elisa e Cesare Cremonini.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Lo sai.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Paolo. Mi potreste mettere Sorry, scusa, lo siento dei pinguini?
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Damiano da Caselle. Mi metteresti Nice to Meet?

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Manila, siamo Alessandra, Mattia, Benedetta, Rebecca e Federico e scriviamo dal lungomare di Andorra. Vorremmo ascoltare Sapphire di Ed Sheeran.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Quando

0: Radio Manila, siamo Rebecca
1: e Francesca.
0: Stiamo tornando a casa da Torino al Quadrilatero e vogliamo ascoltare una canzone che ci metta il buon umore. E pensavamo...
1: Talk to You.
0: Talk to You, per favore. Se no, comunque una canzone su queste vibes, diciamo, che ci tenga allegra la serata. Un bacio a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è...
1: Game over! Hey!

0: Manila 9001.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: Ciao Radio Manila, siamo Artemide
1: e Apollo
0: e poniamo un quesito.
1: Sì.
0: Cioè, siamo sempre più soli, vero?
1: Siamo sempre più soli.
0: E non lo puoi fare da solo?
1: Me lo puoi leggere negli occhi.
0: Serve amore di 13 Pietro, per favore, vorremmo ascoltarle. Chi non vi
1: questa.
0: Ascolta?
1: Sì, 13 Pietro.
0: E game over.
1: Ciao.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: much faith. Manila 2001, sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: Ciao Manila, mi metti l'USAR di Kendrick Lamar e SZA. Grazie da Giulia.
1: Manila 9001.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
10: Sono le 2:03.
11: Radio Manila. Nuovo singolo.